Ma c'è anche una calcolatrice che sono in Sì, Wisconsin, Fresco, Hansen, John, Ocean, Hansen, Adam, Nora, Sam, Edward, Nora, Bruce, Jackson, Juliet, Adam, Charles, King, Sam, Ocean, Nora, Little, L, Lincoln, male, white, male, date of birth 6/24/2005, 6/24/2005.

0: Non devi chiudere, vado anch'io. Quindi io per scrivere che non ti chiama per prendere paura di io.
1: Where are you at exactly?
0: About 50 to 75 yards south of you, on the riverbank.

0: No, importante, ancora si può abitare.
1: Sempre.
2: Christian traffic.
1: Ten four, are you able to copy the property recovery?